0: Radio Shema Kumem. And you me and me to in free manokeke. My God, my God, my God. Radio Shema Kumem. To. Obi mana command to it. Eradi mi di mi huni na. Mi di mi di petu ya ina. 97.1. Yidi.
1: Yidi. Connect deals 97.1.
2: Your man. This is one DJ.
0: Eradi ahuani ya kasi abra wotu sanyumi.